0: tuni intian lo ten hun se a thukup ingai khiak ani na dingin ti khamchin thanga kipan road safety and traffic rules chi thupi pan sana thukup ina ngai di
1: tunin traffic rules ki chi to ki saya holim na neleng chi uta traffic rule chi chiangin traffic in bel tai te chi tengge na ya arul chi chi chiangina traffic ai ke le tai te chi tuam tuam jang tu le among to te adinga sui dinga ki bol dan chi na ahi dewi yai dan na huam kha kai le tai te anewa pan alian pen jang te zui di ahi ke le ajang tu te thei di le zat di chi na ahi pen he yai dan sunga tang pin tai thei te tai na di bi side hol hiam kingang na di bi parking side tai na di bi deu one way one mi puwa pasan pasen